any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mwa Hey adi anchi sumpo

Adamo, Edombo Naka, Sondaki Mohasete, Kobela Mahanto, Skidona Minkabona.

filona di aras. Prevai gatinan colese, mandi a siga gatando. Hai congir singer la chemo navira.

Bem, bem, sani, bremi, bo. Ah, enyumi, yemi, de. Medi, free, ni, mi, fie, pan, so.